Erastus per acamus, per astus per acambus, per astus per acambus, puine ilies. Per astus per acambus, per astus per acambus, per astus per acambus, puine ilies. Ego mia forat in nifi felacet, Tora de Borona tins viso apotin carvia.